0: 王母。
1: 啊，欢迎
0: 王母，
1: 欢迎
0: 王母，
1: 欢迎
0: 王母，
1: 欢迎
0: 啊，王母，
1: 你就把钱能看着。
2: 进来家前你也买的现着来的老旧了你这
3: 这过来接他住撤撤
2: 撤撤
3: 撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤